0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: forte ti scriverò.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2021.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
1: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: È quando suona la sveglia
0: che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: italiane da cantare. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Bella e Monella, tutta

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Carmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi, 8 promozioni e paghi da aprile 2027, e solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro, con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste, e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: iperceramica.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ciao.

0: sigla.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
7: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. H Doneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Radio Bella e Monella.
11: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
10: Radio Bella e Monella.
12: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
18: iperceramica.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Bella e Monella.
2: Lo sai, la testa è ammalata. Lo sai, non voglio pensare.

0: bella, tutta da cantare.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
3: E per il gas?
2: Ottima!
3: Internet?
2: Ottima!
3: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Salve, due etti di prosciutto veneto.
10: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri a rsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su rsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: tutta da cantare.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Per chi sedi e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci. Ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Più bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 7:58.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. Calcio Nations League. L'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con Bastoni. Il CT. Siamo stati bravi. Questa è la Breaking News di TG.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Buongiorno, buon sabato, cominciamo questo weekend con il piede giusto, quindi su Radio Bella Monella, in compagnia di bella musica e di tante, tantissime chiacchiere.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: ufficialmente al nostro sabato mattina. Buongiorno, benvenuti, sono Greta, siamo insieme fino alle 10. In due ore abbiamo, ve lo dico, tante di quelle cose da affrontare. È una cosa incredibile. Perché? Perché andiamo a confrontarci con l'attualità a 360 gradi. Tutte le cose che sono successe questa settimana, alcune meritano di essere menzionate, neanche approfondite, ma menzionate, giusto che uno dica ok, so che è successo. E poi invece ci sono quelle cose che possono portarci, ecco, anche a un confronto, a esprimere le nostre idee, e sicuramente come sempre vi darò la possibilità di farlo. Però prima di fare tutto questo cutuscion di cose bellissime, fantasmagoriche, intanto ovviamente c'è sottofondo radiofonico e musicale di Radio Belle Monella, la musica italiana, quella che ci piace, quella da cantare. Sono le 8 del mattino. Bisogna svegliarla sta gente per strada, quindi se stai andando da qualche parte, alza il volume e canta, così fai un favore a tutti quanti, no? Che così possono svegliare con l'umore giusto. Però ho proprio bisogno di sapere che ci sei, quindi se adesso parte una bella canzone che ti piace in qualsiasi momento, tu cantamela a squarciagola nelle orecchie, va benissimo. Fammi sapere che ci sei e che sei pronto per questo sabato mattina in compagnia. Un bel messaggio vocale, un messaggio scritto, 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: alta. Allora, in questo sabato mattina c'è chi è già bello sveglio, bello pimpante, e ce lo ha dimostrato, adesso sentirete anche voi. C'è chi invece ha bisogno di carburare, quindi concentriamoci, noi che siamo svegli e pimpanti senza un motivo. Cioè, io questa gioia di vivere, non si capisce dove arrivi di sabato mattina. Ragazzi, bisogna trovarla all'interno o in un ottimo caffè, va benissimo anche quello. Allora, sentiamo, cominciamo a sentire come state.
1: Ciao Greta!
0: Buongiorno.
1: Buon sabato da Cristina. Ciao.
0: Cioè, Cristina mi sembra bella, pimpante, in forma, ma preparati per chi sta arrivando.
2: Buongiorno Greta.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Greta.
0: Buongiorno.
3: Eccoci qua. Siamo noi e dobbiamo mandarti il nostro saluto.
0: Bisogna, bisogna.
2: Qui, buongiorno Greta. Siamo sempre Adriana e Katia.
0: Sì, l'avevo capito.
2: Direzione Lago di Molveno, oh, per il bacio di
3: Marco.
2: Marta Car. Mi...
0: Marco Carta.
2: Marco Marcalan Cartalan.
3: Ciao.
0: Non
3: ciao.
0: Ho capito. C'è Marco Carta che dà i bacini. Non ho capito sta cosa. Però cioè, non ci ho capito niente. Ma mi sembra tutto bellissimo. Mi sembra tutto fantastico. Preparati perché fra poco c'è una chiacchierata che so già andrà a smuovere tantissime cose.

0: Gaia Bossa Nostra. Nel frattempo abbiamo scoperto l'arcano del messaggio di prima, è il bacio di Marco Martalar. Posso dirti pure il bacio di Marco Carta, se sei un fan non deve essere una cosa brutta. Poi sentiamoci anche lei carica a pallettone. Io veramente non lo so questa mattina che cosa ci abbiano dato in testa, una botta, boh, non si sa.
1: Buongiorno, buongiorno Greta, ciao. Io sto andando a lavorare come tutti i sabati mattina, ma va bene così, ho sì. un'energia dentro che esplode sempre, comunque, dovunque.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Beh, vedi, cioè, è anche un po' di fortuna, eh.
1: Sono Silvia, comunque.
0: Giustamente, mettiamo i puntini su lei. Allora, io adesso comincerei con una bella chiacchiera con voi, perché c'è tanta carne al fuoco. Ci sono due notizie in questa settimana che mi portano sullo stesso argomento, ovvero quanto è importante l'aspetto fisico nel mondo, nella nostra società, quella contemporanea ma pure in quella passata, probabilmente pure in quella futura. E quindi io, prima di andarvi a riportare queste testimonianze di attualità, io vorrei sapere da voi le vostre esperienze concrete di vita. Vi è mai capitato che il vostro aspetto fisico, aspetto e anche la forma fisica, avesse delle conseguenze nella vostra vita, cioè che vi portasse un vantaggio? Magari siete dei bei figotti pacciarotti e questo aspetto fisico vi ha portato un vantaggio, oppure al contrario, magari avete una forma fisica non conforme ai canoni e questo vi abbia svantaggiato nella vita. È mai capitato nel vostro concreto o in qualcuno vicino a voi? 393 7366 170. E poi vi racconto perché anche i VIPs hanno di questi problemi talvolta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: parleremo appunto di questo. Il vostro aspetto fisico vi ha mai portato vantaggi o svantaggi nella vita? Tra pochissimo ne parliamo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso
15: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni Shore Version, le sapienti mani di Matteo Monti ci hanno riproposto Neck, Lascia che io sia, Anna con Arti 5, I Love It, e in apertura Cesare Cremonini con Grey Goose, che a quest'ora del mattino anche no Cesare, eh?
0: Bella e Monella.
1: E allora prepariamoci per questa bella chiacchierata che vi ho anticipato, ovvero il vostro aspetto fisico. Vi ha mai portato un vantaggio o uno svantaggio nella vita? Perché può essere da entrambi le parti. Per esempio c'è Rossana che dice: guarda, l'aspetto fisico secondo me sul lavoro serve. Io forse, essendo alta 1,75 m, magra giusta, sono stata fortunata a trovare il lavoro nel lontano 74. Però non è importante se poi non sai lavorare. Ora mi dice 2026 l'altezza è calata, si è ristretta, come quando lavi i capi con i gradi sbagliati. Il peso è cresciuto, però ho 60 anni e sti cavoli, direi. Quindi effettivamente lei dice sì, l'aspetto fisico può aiutare. E allora partiamo proprio dal caso di Francesco Nozzolino, che una volta veniva chiamato il bucatino oppure XXXL di avanti un altro, ve lo ricordate, con questo bel pappagorgione simpatico? Cioè lui aveva una forma fisica molto importante, che era un'obesità piuttosto importante, però sulla quale ha giocato, ha creato questo personaggio simpatico, ci ha fatto compagnia in televisione per tanti anni. A un certo punto ha detto basta, io devo dimagrire per me, per la mia salute, per la mia vita, ho bisogno di fare questo tipo di percorso e quindi di cambiare profondamente. Ora, guardando le foto, non dico che sia irriconoscibile perché i lineamenti sono quelli, però c'è veramente un cambiamento abissale, ha perso tantissimo peso, non solo, ha perso il lavoro, perché effettivamente se il personaggio si chiama XXXL, tu non puoi avere uno magrolino che lo interpreta, devi avere qualcuno che sia una plus size, come si dice, una taglia un po' più abbondante. Però dice guarda, io non mi aspettavo di essere riconfermato, però mi è dispiaciuto. Se ci dovesse essere mai un'occasione di tornare, volentieri. Dovrebbero cambiargli il nome. In questo caso, per lui l'aspetto fisico è stato proprio fondamentale. Radio Bella e Monella.

mia città parliamo di aspetto fisico, quella volta in cui ti ha portato un vantaggio, tipo lei che si è evitata un posto di blocco. E dice, sono una bella ragazza, non lo dico io, me lo dicono gli altri. Mi è capitato di essere fermata per un semplice controllo, sì, ma dopo che mi hanno vista e che ho leggermente alzato il bordo della gonna, non mi hanno neanche chiesto i documenti, ma l'ho lasciata andare. Può succedere anche questo. Oppure magari quella volta in cui il vostro aspetto fisico può essere stato uno svantaggio. Potete sempre raccontarmi tutto al 393-7366-170. Abbiamo visto il bucatino XXL di avanti un altro che ha perso il lavoro dopo aver perso peso. Certo, perché se il personaggio deve avere una forma fisica e tu non ce l'hai più, non lo puoi più fare. C'è qualcun altro che ha attraversato un cambiamento fisico abbastanza evidente ed è Sabrina di Temptation Island. Lei, finché era nel programma, ha ricevuto critiche di ogni genere perché aveva qualche chilo in più rispetto alle altre partecipanti, che poi voglio dire, qualche chilo in più non vuol dire mica che tu sia una persona cattiva, che tu sia una brutta persona, che tu sia un disonesto, cioè che vuol dire, cioè, che saranno affari suoi se c'hai chilo in più. Bene, lei, presa un po' anche da tutto questo movimento online, dal fatto che comunque è giovanissima, si è messa a lavorare per modificare il proprio corpo. Non ha preso i farmaci, che pure l'avesse fatto, anche qui sono affari suoi. Palestra, alimentazione, ed è evidente come sia cambiata. Però, dice lei, in realtà ero solo 6 kg in più. E quindi dice, non capisco la gente che a tutti i costi deve venirmi a dire, ah guarda che prima eri più brutta, eri anche più antipatica. Cioè non è che nel momento in cui cambi fisicamente ti cambia anche il carattere, a meno che tu appunto non prenda delle sostanze particolari, in quel caso ecco. E quindi lei dice, io semplicemente ho affrontato questo percorso, sì, smossa un po' da quella cosa, ma per stare meglio con me stessa. E invece le persone poi vanno ad associare, le persone, alcune delle persone che ha incontrato, associano questo cambiamento anche alla simpatia o all'antipatia, lo usano un po' come pretesto, non benissimo, eh.

Sofino, io vi porto dove volete, nel senso che vi accompagno con la musica di Radio Belle Monella, che offro vacanze così. Allora, a proposito di aspetto fisico che ti avvantaggia, che ti penalizza, abbiamo visto insomma il caso di Francesco Nozzolino, di Sabrina di Temptation Island, e c'è Silvia che mi dice: ho sentito cosa hai detto su Sabrina, sai quante volte mi sono sentita dire sia in faccia che di spalle che sono così simpatica, così gentile, una gran persona, peccato che sia non posso dire il termine, però inspazzabile. Ok, ci siamo capiti che se ci sono bambini abbiamo aggirato il problema. La gente così, lei è stata attaccata perché in TV è risultata veramente antipatica. Ci mancava che fosse bruttina! Ora è una gnocca, allora le si perdona anche l'essere caratterialmente non il massimo. Che tristezza infinita, quindi sì, effettivamente l'aspetto fisico conta. E come se conta?

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: bella.
1: Sì, sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 9:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio, e ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle. Non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole, e si porta a meno 9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
10: Tutto è possibile!
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
15: Iperceramica!
2: Bella e Monella. Tutto.

seconda ora insieme qui su Radio Bella Monella. Io sono Greta, seconda e ultima ora fino alle 10 siamo qui, questi ritmi estivi che tutto sommato sono ancora coerenti, perché con queste belle temperature è un ottobre che mi sa di settembre, è una meraviglia. E allora, di solito d'estate cosa abbiamo? Tanti appuntamenti, tanti eventi. Ecco, perfettamente coerenti con le temperature c'è un appuntamento imperdibile: Radio Bella Monella in diretta dalla fiera di Bresseo la settimana prossima, domenica mattina 11 ottobre, alla fiera di Bresseo con il nostro track fighissimo di fronte a Piazza Mercato dalle 8 alle 12. Al microfono c'è la Dall'Anna con una mattinata in diretta radio, quindi quelli che mi dicono mi sono troppo lontano, non ti preoccupare, tu accendi sempre Bella Monella, che sbagli non ne fai. Musica, curiosità, incontri, tutta l'energia della fiera, una delle fiere storiche del territorio, col mercato, l'area agricola, i produttori, insomma, venite a trovarci a Bresseo domenica 11 ottobre dalle 8 alle 12.

0: grande fratello, di tutto e di più. E io come sempre mi immolo per voi. Ieri sera ho guardato la puntata. Posso dire, babba, bella. Bella perché hanno litigato tutti con tutti. Vabbè, quanto bisticciano. Cioè, mi piace, si creano le dinamiche. Allora abbiamo Andreas Müller che in questa settimana si è raccontato, ha raccontato del rapporto con il fratello. Ieri sera poi è andato in crisi perché gli hanno dato del comodino, si è sentito offeso sul personale da Cesare Buonamici, vabbè che vuoi che sia. Valeria Marini si è aperta molto, ha raccontato della propria vita privata, ha detto è un disastro, non sono mai stata amata, ma forse è colpa mia. Valeria, non è vero, forse nel privato non sei stata amata, ma pubblicamente ti amiamo moltissimo. Lei è viralissima sui social, ancora con l'esibizione di Cabaret, ma i fiappi to be rich, e scappè, e fossa è fenomenale. Piera in crisi, io non ho capito se formalmente stia ancora col fidanzato oppure no, fatto sta che è evidente, palese, lo ha praticamente detto, le piace a Roncaccia. Roncaccia ieri a domanda diretta, ti piace Piera sì o no, ha detto sì, ecco, allora auguri ai figli maschi. Gwendalina e Jonathan che baruffano perché Jonathan viene accusato di non esporsi mai, ma dall'altra parte viene detto, Gwendalina, ma tu parli solo di chirurgia plastica, ma se lei si è rifatta o non si è rifatta, se non lo vuole dire magari è un punto debole, lascia stare, non infierire, lei si infervora. E poi abbiamo Meghan che dà il 2 di picche a Giacomo, l'aveva mezzo illuso, gli ha dato un 2 di picche e poi ha raccontato di come la vita da ballerina le abbia cambiato un po' tutti gli equilibri e di come adesso riesca anche ad aiutare in famiglia. Questo era il grande fratello di una settimana in un minuto e mezzo, festeggerei cantando.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Caso Paradiso, agitare Coca-Cola. È arrivato il momento di giocare, di capire quale tra le notizie che state per sentire è falsa. Potrebbe essere una, potrebbe essere... potrebbero anche essere tutte false. Insomma, trova la fake news tra questi titoli. Partiamo con H7 finisce in tribunale accusato di plagio. È vero o è falso? E poi Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Giovanni di Temptation Island, che adesso è tronista. Non ti riconosco più, ti sei montato la testa. È vero o è falso? E poi abbiamo Madonna che vorrebbe tornare in tour, ma il team e i familiari sono preoccupati. È vero o è falso? E poi ancora Marco Mengoni annuncia la sua residency a Milano. I prezzi oscillano tra i 100 e i 200 euro. Scoppia la polemica online. È vero o è falso? E andiamo a chiudere con Cardi B che dichiara: mi fa schifo il cibo italiano, non tornerò mai più in questo paese. È vero o è falso? Siete voi che me lo dovete dire, perché ormai siete formati, siete esperti, riconoscitori di notizie, quindi lascio a voi la parola.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Mi dove quando da stasera non arrivo in ritardo, senza tante parole.

persona ha indovinato. Solamente una persona ed è Silvia. Le prime quattro notizie erano vere. Ha detto sì, mi sembra di averle sentite in questi giorni. L'ultima direi fake, perché criticare il cibo italiano è come criticare Tananai. È pura blasfemia. Effettivamente è falso. Cardi B non ha detto mi fa schifo il cibo italiano, ma ha detto qualcos'altro. Fra pochissimo andiamo nel dettaglio.

0: Music. Oh. Quando aspetti, il tempo non passa mai, eh?
1: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
4: E per il gas?
3: Ottima!
4: Internet?
3: Ottima!
4: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona in italiano.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: un bel pillolone di italiano, è quel che ci vuole tutti i giorni. Abbiamo trovato Galim e Madame con Pare, Tiziano Ferro, La vita splendida, e in apertura il Fibato loco, bella remixata, Antonello Cerri ci ha messo le mani, così ha ribaltato la situazione.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E allora andiamo ad approfondire le notizie che abbiamo solamente accennato prima, tutte vere tranne quella di Cardi B. Cardi B non è che ha detto non mi piace il cibo italiano, ti puoi figurare, continuano a paparazzarla con Maduka Okoye, questa in Italia ci torna, come te lo posso dire io, no, semplicemente quando è tornata in America ha detto non voglio più vedere pizza per almeno 45 giorni. Ma questo è un problema del suo staff, se la porti in Italia e le fai mangiare solo pizza per tutta la permanenza, ci sta che dopo pochino uno dica basta, basta, per un po' non la voglio vedere. Quindi non ha criticato il cibo, ha detto per un po' non voglio mangiare la pizza, va benissimo, ci sta. E poi ancora abbiamo parlato di Marco Mengoni, che si è annunciato la residency a Milano. Si tratta di un locale dove ci sono 500 posti all'incirca, alcuni a sedere, alcuni in piedi, i prezzi variano tra i 100 e i 200 euro, quindi è scoppiata la polemica perché c'è chi dice sì, ma ragazzi ormai non ci possiamo più permettere neanche di andare ai concerti, anche i fan, quello lo zoccolo duro, i fan di vecchia data dicono sì, ma io non posso pensare di prendere un treno, venire fino a lì, pagarmi il pernò, spendere quelle cifre, diventa improponibile, quindi davvero è un privilegio. C'è da dire però, a discolpa di Mengoni, che non è che vada meglio con gli altri concerti, anche con gli Oasis c'è una guerra, codici, chi ha il codice per potersi registrare, e poi i biglietti hanno dei prezzi assurdi. Diciamo che la bolla dei concerti, se già non era proprio al top negli ultimi anni, sta scoppiando in un qualcosa di folle. E poi sei tu che puoi scegliere però se andare o non andare. Scegli sempre tu. Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: l'amore non mi basta, probabilmente non basta neanche a Madonna, perché lei vuole fare un tour, non gliene frega niente. E adesso, scusa, sta vivendo un momento di rinascita meraviglioso. Ci sono stati anche i Video Music Awards, dove ha vinto tutto quel che poteva vincere. Lei vorrebbe fare un tour, però è vero che il suo team e i suoi familiari sono preoccupati. Perché? Perché nonostante lei non se ne voglia rendere conto, c'è una certa. Cioè, non è più una pischelletta di 30 anni, diceva. Un tour mondiale a livello fisico è tanto impegnativo, quindi non puoi più farli come una volta. Un conto è dire faccio un tour, faccio una tappa di qua, una tappa di là ogni tanto, però farli come li faceva una volta non è più fisicamente possibile, quindi vedremo cosa sarà. Poi è vero che Maria De Filippi ha bacchettato Giovanni di Temptation Island, prima abbiamo parlato della sua ex Sabrina, perché? Perché sei a Uomini e Donne, ci sono delle ragazze per corteggiarti, tu ti fissi sull'unica che non è scesa per te ma per un'altra persona, hai detto ma si scema, ma tu ti sei montato la testa. Questa è una cosa che devo dire, sui social girava già da parecchio, a Deianira Marzano erano arrivate diverse segnalazioni, infatti ho detto tornatene al carretto, ecco, non volevo dirla così però. E poi è vero che H7 è stato accusato di plagio da Lema. Praticamente c'è tutta una cosa dietro di manager in comune. Il brano accusato è Loca. Il primo l'aveva fatto con la C, H7 l'ha fatto con la K. A casa mia si dice se non è zuppa è pan bagnato, cioè non è che possiamo girarci intorno. E quindi vedremo cosa ne sarà, anche perché di mezzo si parla di un pochino di diritti d'autore, ma giusto una puntina.
1: Bella e Monella, suona le novità.
2: Eravamo giovani,

0: e signori, anche per questa settimana le nostre due ore in compagnia sono volate. Adesso c'è Rocky, posso dirvi sicuramente è arrivato, è andato a bersi il caffè ed è arrivato perché? Perché ho sentito un'ondata di profumo che lo precede. Il giorno in cui dalla radio potrete sentire i profumi, sarà un bel momento quando c'è Rocky in diretta, vi dico solo questo. Allora vi lascio con lui, l'appuntamento con me è per la prossima settimana, il sabato dalle 8 alle 10. Intanto, buon weekend!
1: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 10:02.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

sobrio, sono sobrissimo. Non come Anna che dice white girl wasted. A parte che sarebbe del tutto normale, essendo che ieri sera comunque ho fatto un po' di casino. Però dai, sono tornato a casa molto presto e sono carichissimo anche questa mattina. Buongiorno a tutti quanti, sabato 3 di ottobre. In questo sabato mattina sono già le 10.06. Saluto e ringrazio Greta che ci ha accompagnati dalle 8 alle 10 in questa prima parte di questa mattinata. Io sono Rocky, staremo insieme per ben 3 ore. E per chi non avesse mai sentito la mia voce, per chi fosse la sua prima volta che si collega all'interno di questa radio, ma soprattutto il fine settimana, io vi accompagno ogni sera qui su Radio Belle Monella dalle 19 alle 21. Quindi insomma, salvatevi il nostro numero come sempre, sempre quello 393 73 66 170, anche perché si parte. Intanto andiamo nel 2004, c'è Mirage. Radio Bella e Monella.

dove sono iniziato un po' prima a cantare loro due, Elodie e Sfera Ebbasta, no? Perché no, dici, boh, questi talenti solitamente ci provano già da piccoli, no? All'età di 11, 12, 13 anni. Invece no, a quanto pare loro hanno cominciato a fare musica un po' più tardi. Cioè, pensate che, per esempio, Elodie ha iniziato a cantare e a tentare la carriera musicale a 19 anni, mentre Sfera Ebbasta già ai 18-19 era già lì che pubblicava, insomma, i suoi videoclip in giro per le strade, say trap, capito? Un po' così. Però pensate, no, vi facciamo un piccolo tuffo nel passato, perché mi ricordo ancora di questo video in cui Elodie partecipò ad X Factor, però venne eliminata subito all'età di 19 anni. Poi, insomma, lei partecipò ad Amici subito dopo, nel 2015, quindi all'età di 25 anni, partecipò appunto ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda, e da lì, insomma, ebbe un grandissimo successo. E invece adesso, dal 2015, andiamo due anni avanti, nel 2017, perché ci sono loro, Takeshi Kitaro, Lorenzo Fragola, Arisa con L'esercito del selfie.

saranno i pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra con Goya, questo Radio Belle Monella, e abbiamo scoperto che effettivamente questi grandi artisti, tra Elodie, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, hanno iniziato veramente molto molto tardi a cantare, a diventare comunque famosi. Cioè, perché io pensavo, no, all'età dei 12-13 anni, no, si comincia, si sfonda, invece no, tutti verso la maggiore età. Però pensate invece che c'è chi ha 11 anni è già una campionessa di scacchi, ragazzi, fa molto ridere. Cioè, si chiama Bodana, ok, non pronuncerò il cognome perché non sono capace, è inglese e ha appena conquistato il titolo di Women Grandmaster, ovvero il titolo scacchistico di grado più elevato assegnato da questa federazione internazionale degli scacchi, esclusivamente alle giocatrici donne. Tra l'altro lei ha partecipato a queste Olimpiadi in Uzbekistan, dove è riuscita addirittura a vincere 8 punti su 11 partite. Allora, io non so benissimo come funzionino le regole della scacchiera, perché non ci ho mai giocato, non ci ho mai capito nulla. Mio nonno era fortissimo, anche i miei compagni delle scuole superiori, che erano tutti informatici, erano bravissimi. Ragazzi, io so solamente che l'obiettivo principale degli scacchi è dare scacco matto al re avversario, basta, non so nient'altro. Insomma, a 11 anni, cioè, chi pensa ai videogiochi, ai compiti, chi pensa magari a fare uno sport carino, la palestra, cioè, cose così fighe, lei invece sta già dando scacco matto alla storia, cioè, incredibile. E essendo che parliamo di storia, andiamo nel 1980.

0: disco di Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Bella Monella. Concludiamo la nostra prima mezz'ora assieme ed effettivamente sì, abbiamo sempre qualcosa per voi. State qui perché tra pochissimo arriva Matteo Monti che ci suonerà tre dischi selezionati da lui.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
16: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show, perla-novagorica.com.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella. In chiusura Anna Oxa con Donna con te. Nel mezzo Vasco Rossi, Quanti anni hai? E ad aprire con Luca Carboni, Mare Mare.
0: Bella e Monella.
1: Le 10.38 di questo sabato mattina 3 di ottobre 2026. Ciao a tutti quanti, sono Rocky. Si parte ufficialmente con la seconda mezz'ora insieme. Seconda mezz'ora molto molto bella, anche perché Matteo Monti ci ha portato indietro negli anni, nel 1990, nel 1998 e nel 1992. Però adesso facciamo un passo in avanti, no? Perché anche il 2026 è comunque un anno molto bello, molto molto bello, pieno di novità. Soprattutto pensate che l'album Kintsugi di Elijah esce il 27 di novembre. Sì, quindi dovremmo aspettare un pochettino. Mentre l'omonimo singolo Apripista è uscito proprio l'11 di settembre. Quindi lei già ha dato un po' un, com'è che si dice, un incipit, un anticipo, ecco, di quello che sarà il suo nuovo album. Adesso ce lo ascoltiamo qui alle 10.39. C'è sempre lei.

Pausini, io canto. E proprio nel 2006 questo disco uscì, per esaltezza, il 10 di novembre. Ma stavo dicendo bellissimi anni perché proprio nel 2006, un paio di mesi prima, noi italiani vincemmo il mondiale, cioè diciamo l'Italia campione del mondo, quindi tutti contentissimi, l'unico ricordo bello che abbiamo dell'Italia. Quindi non parliamo di calcio, ma parliamo anche un po' del cinema, perché il 2006 poi effettivamente è stato anche un anno ricco di film di successo. Per esempio, sicuramente vi ricorderete Il Diavolo Veste Prada, diretto da David Frankel. Una giovane ragazza inizia a lavorare per una potente direttrice di una rivista di moda e scopre quanto sia difficile effettivamente lavorare in quel mondo lì. Poi tra l'altro è uscito anche il secondo, il 10 di aprile del 2026. Però insomma, poi se ne sono usciti anche tanti altri, come per esempio, sempre nel 2006, Pirati dei Caraibi, diretto da Gore Verbinski, quindi dove Jack Sparrow, il protagonista, cerca di sfuggire da Davy Jones, il misterioso capitano di una nave, mentre affronta nuove avventure. Poi è uscito anche The Prestige, che non me lo ricordo molto bene, però è stato diretto ovviamente dal grandissimo regista, famosissimo Christopher Nolan, dove all'interno di questo film due maghi rivali cercano continuamente di superarsi, di scoprire effettivamente i segreti un po' tra di loro.

0: ma ci sono io.
1: Tu una mia amica.
0: Anzi, magari fossi vostro amico, magari chissà dove sarei ora, ma chissà quanti soldi avrei in banca. Ecco, quella è la domanda che mi viene così proprio su due piedi. Annalisa e Madame Amica che concludono la nostra prima ora assieme. State qui perché ne abbiamo altre due.
2: Detergente bio, intimo del seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Radio Bella e Monella.
15: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
14: Radio Bella e Monella.
16: Siamo come Gioia Panda.
14: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le 11:02.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Let's go! The Media World festeggia il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson Tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
21: E per il gas?
20: Ottima!
21: Internet?
20: Ottima!
21: Mobile?
20: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Bella e Monella, tutta da

0: Grazie a quel disco di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Radio Bella e Monella. Apriamo ufficialmente la nostra seconda ora di questo sabato mattina, alle 11.06. Ribongiorno a tutti quanti. E se anche a voi piace paparazzare le persone, passate a trovarci domenica mattina 11 ottobre alla fiera di Bresseo, perché entra anche in diretta su Radio Bella e Monella. All'interno del nostro track troverete la Dallana, appunto, che sarà in diretta. Insomma, lei passerete una bellissima mattinata con grande, tanta musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera, anche perché è una delle fiere storiche del territorio, col mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli. Quindi facciamo un piccolo recap: domenica 11 ottobre alla mattina, molto presto, quindi ecco, non fate molto tardi il sabato sera, a Bresseo di Teolo in provincia di Padova, dalle 8 alle 12 troverete in diretta radio la nostra collega della pausa pranzo, la Dallan.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ciao ciao, grazie mille a te. Che poi stavo pensando, no? L'espressione vabbè ciao si utilizza soprattutto quando si vuole chiudere un discorso in modo ironico, no? Succede molto spesso, magari quando si litiga con i propri amici, con la propria fidanzata. Espressione però che non viene molto utilizzata nelle aziende da parte dei dipendenti, perché almeno qui in Italia un dipendente rimane in media circa 13 anni nella stessa azienda, quindi è molto difficile che venga utilizzata questa espressione vabbè ciao. E pensate che è uno dei dati più alti in Europa. Per esempio, in altri paesi del mondo, facciamo andiamo in Danimarca, la media è circa di 7 anni e mezzo, mentre nei Paesi Bassi è di circa 8 anni e mezzo. Però attenzione, perché c'è anche una differenza a livello proprio generazionale. I lavoratori più anziani tendono ad avere maggiore stabilità, mentre i giovani sono più esposti a contratti temporanei. Ed essendo che i giovani piace cambiare, fate così, giovanotti, al 393 736 170, richiedete la canzone che fa e vabbè ciao.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

una canzone infelice che ti ascolti veramente serenamente, ecco, Giulia Bresce, questa Radio Belle Monella. Ed effettivamente stavamo discutendo del fatto che ci sono persone che se la vivono proprio serenamente, quelle persone che iniziano a lavorare in quell'azienda lì e ci rimangono per tantissimo tempo. In Italia un dipendente rimane in circa in media 13 anni nella stessa azienda, invece da altre parti d'Europa, per esempio in Danimarca, la media è di circa 7 anni e mezzo, mentre nei Paesi Bassi è di circa 8 anni e mezzo. E per esempio al 393 7366 170 c'è chi ci scrive: ciao belle monella, io alzo la media, 31 anni che sono nella stessa azienda e ora raccolgo i frutti. Ciao da Cimo. E grande soprattutto Cimo, anche perché è una cosa molto importante, perché vuol dire che effettivamente non ti stai mai stancato del lavoro che stai facendo, che ti trovi molto bene col lavoro che stai facendo, ma soprattutto che ti trovi molto bene anche con i colleghi, perché cavolo, vedere per 31 anni le stesse persone non penso sia una cosa molto facile. Però insomma ci sta, bravo tu, bravo tu. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Allora, avete visto che c'è gente veramente che lavora all'interno della propria azienda veramente da tantissimi anni, circa 31 anni, poi c'è chi ci scrive per 25 anni e poi, per esempio, io ho lavorato 14 anni in un'azienda e 3 in comune. Poi ho detto mi sono rotto un po' le balle, mi sono messo per conto mio 25 anni di lavoro e ad oggi sono in pensione. Brava a te, ma soprattutto beata a te.
1: Ciao ragazzi, io è da 20 anni che lavoro nella stessa azienda e non raccolgo i frutti.
0: No, e che cosa?
1: Ciao, buona giornata.
0: Vabbè, non raccogliere i frutti, cerca di raccogliere più soldi possibili, che anche quelli non fanno mai male, vai tranquillo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, la canzone che vorrei ascoltare oggi è Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.

0: Sicuramente, ma soprattutto buon sabato mattina a tutti quanti. Le 11:30 di questo 3 di ottobre. Concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme. State qui perché tra pochissimo c'è altra musica. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: appena sentito gli anni qui su Radio Bella Monella, tre dischi selezionati da Antonello Cerri, in chiusura Laura Pausini non c'è, nel mezzo Luciano Ligabue con Happy Hour e ad aprire con un disco di Paola Iezzi, Amore Astronave. Stai ascoltando Radio Bella Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E allora partiamo ufficialmente con un'altra mezz'ora qui, sono sempre Rocky, si arriva fino alle 13, le 11.39 di questo sabato mattina, veramente splendido, il sole splende, ma non possono mancare delle piccole sorprese, per esempio dei piccoli compleanni. C'è qualcuno che oggi compie 8 anni.
2: Radio Bella Monella,
0: ciao.
2: Sono Eva, oggi è il mio compleanno, compio 8 anni.
0: Madonna.
2: Ciao. Fatemi gli auguri.
0: Ma certo.
2: Vi sento, ciao.
0: Ciao piccola Eva, tanti auguri cara. Oh, piccina, ma cosa state facendo di bello in questo sabato mattina? Dove vai a festeggiare? Che figata, ma soprattutto che bella vita che stai facendo. Belli, belli quegli anni. Probabilmente però la bella vita la stanno facendo anche loro, Arieta e Angelina Mango.
3: Radio Bella Monella.

0: Yeah! Dal 1978, Lucio Battisti con Una donna per amico qui su Radio Belle. Monella, abbiamo appena fatto gli auguri ad Eva, quindi buon compleanno di nuovo, piccolissima, principessissima Eva. Prima di fare gli auguri ad Eva, però, stavamo parlando del fatto che in Italia si rimane all'interno della stessa azienda per tantissimi anni, insomma. Si parla di circa 13 anni all'interno della stessa azienda, mentre in altri paesi d'Europa si cambia dopo 5, 6, 7, 8 anni e mezzo. Però si sa che tu lavora da tanto o da poco tempo all'interno della stessa azienda, prima o poi puoi romperti anche i maroni, soprattutto se c'hai dei problemi con il capo. Per esempio, dovete sapere che un dipendente che lavorava da casa si è allontanato dal computer per 4 minuti, probabilmente per prendere un caffè, insomma doveva fare le cose sue, che ne so, doveva andare al bagno, doveva rispondere a una chiamata urgente. Pensate che erano in videochiamata, no? E il suo stato da online è passato ad offline. E il capo cosa ha fatto? Se l'è accorto subito, scrivendogli di ricordare di rimanere sempre attivo durante l'orario di lavoro. Pensate che la storia poi è diventata talmente tanto virale e ha fatto un po' discutere. Cioè, ragazzi, è normale controllare un dipendente anche per una pausa di 4 minuti? Oppure è esagerato? È esagerato, cavolo. 4 minuti sono, non sono tanti, dai.
1: Radio Bella e Monella. Bingo
2: e spingo. Amici di Radio Bella e Monella, sono Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, e vi mando un abbraccio enorme. Ciao.

0: DNA di Gabri Ponti e Jovanotti combaciano veramente da Dio, ma anche il mio DNA con il vostro combacia alla perfezione. Allora facciamo così, concludiamo l'altra ora e torniamo tra pochissimo.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendente. Aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Mezzogiorno e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. Tennis, Sinner a causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Bella e Monella, tutta

Apriamo la nostra seconda ora con il disco di Fabri Fibra ed Emma con Antidroga qui su Radio Belle Monella. Le 12.08 di questo sabato mattina. Buona mattina a tutti quanti. State ascoltando la voce di Rocky, si arriva fino alle 13. Adesso vi parlo un po' di Emma, no? Perché lei si è esibita un paio di giorni fa all'ippodromo di Milano e ha parlato del lavoro e della gratitudine e delle persone che ha incontrato durante la sua carriera. Allora, lei è molto contenta perché nella sua carriera ha incontrato un sacco di persone molto brave, però ha ricevuto poche volte un semplice grazie. Nonostante questo, comunque, ha scelto di non portare rancore. Per Emma il tempo è troppo prezioso per essere sprecato con i risentimenti. Preferisce andare avanti, ricordare sempre le cose belle e continuare a seguire la propria strada. E come dice appunto Emma, bisogna andare avanti. Noi andiamo avanti con la musica, tornando indietro nel tempo. 1979, Pupo, Gelato al cioccolato.

0: suoniamo anche le novità qui su Radio Bella Monella. Una di quelle era Giorgia con Parafulmini, un disco che è uscito il 2 di ottobre ed un disco che parla di amore, emozioni e della forza di affrontare insieme i momenti più difficili. Tra l'altro questo disco qui anticipa il GP1, ovvero il nuovo progetto in uscita il 16 di ottobre. Il G senza l'1, vi ricordo che è l'album che è uscito ancora nel novembre del 2025. GP1 arriva dopo G, appunto, pubblicato nel 2025 e certificato ovviamente disco d'oro, che conteneva brani molto famosi di Giorgia, come per esempio La cura per me, portata anche al Festival di Sanremo. Intanto si chiude anche il suo tour di concerti. Lei concluderà sabato 3 ottobre all'Unipol di Milano, dopo l'ultimo concerto del 28 settembre all'Arena di Verona. Che figata.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Voci di Marrakech e Gue con Casini qui su Radio Belle Monella. Tra l'altro un pezzo molto particolare, perché questo disco non è completamente originale. Hanno ripreso la stessa melodia all'interno del pezzo Gangsta's Paradise di Coolio, questo rapper statunitense, che poi a sua volta, pensate un pochettino, anche lui riprende elementi musicali di Pastime Paradise, sempre di un artista americano chiamato Stevie Wonder. Però noi continuiamo con la musica, perché anche il prossimo pezzo non è del tutto originale. Anche Coez ha un po' imbrogliato col suo prossimo disco. La musica non c'è, perché la melodia del brano riprende quella di Oroscopo di Calcutta. Quindi la parte musicale non è completamente originale, insomma. Mamma quante cose strane succedono qui, soprattutto il sabato mattina.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Rocky, ciao Bella e Monella. Ma quanto è bello questo sabato pieno di sole. Mi piacerebbe tantissimo ascoltare 2 minuti di Calcutta. Come un lampo sopra la città, ti ho vista in un angolo, pa pa pa pa, da sola nel traffico, ma magari non eri neanche te.

0: 23, la voce di Calcutta con due minuti qui su Radio Bella Monella. In realtà ce ne mancano altri 30 di minuti per concludere il nostro appuntamento di questo sabato mattina. State qui perché tra pochissimo arriva lui, Matteo Monti, che ci suonerà tre dischi selezionati e mixati completamente sempre da lui.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
9: Di più, scegli di più!
7: Vieni nei supermercati di più! Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie di più!
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. è un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella. Bella e monella. Bella e monella.
1: Abbiamo appena sentito gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura al disco di Umberto Tozzi con Mama, nel mezzo Fred De Palma con Ti raggiungerò e ad aprire con Tiziano Ferro, Buona cattiva sorte.
0: Bella e Monella.
1: Le 12.41 di questo sabato mattina, buon sabato a tutti quanti, sono Rocky, si arriva fino alle ore 13 e adesso è arrivato il momento di ricordarvi un appuntamento speciale che non sarà un sabato mattina, ma una domenica mattina, 11 ottobre, ci trovate a Bresseo, la fiera di Bresseo entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Al microfono ci sarà la Dallan con una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera. Una delle fiere storiche del territorio con mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli. Quindi domenica 11 ottobre, Bresseo di Teolo in provincia di Padova, vi aspetterà la nostra collega della pausa pranzo, la Dallan, dalle ore 8 alle ore 12. Venite a trovarci a Bresseo. Intanto c'è Ernia con Dedica qui su Radio Bella e Monella.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella Moletta.

Mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Sono stato il pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: un pochettino per le Olimpiadi di Milano Cortina, perché quelle di quest'anno si sono svolte dal 6 al 22 di febbraio, quindi ecco, dovremmo aspettare un altro paio di mesi. Però a proposito di Milano Cortina, c'è stato anche, ha partecipato anche Jannik Sinner, cioè non alle Olimpiadi ufficiali di Milano Cortina come atleta, però ha avuto un ruolo ufficiale come ambasciatore e primo volontario del programma Team 26. Team 26 che è praticamente un'organizzazione di volontari che aiutano, insomma, aiutano l'organizzazione ad organizzare, appunto, ad accogliere gli atleti, organizzazione in generale, pubblico, delegazione, eccetera eccetera. Però a proposito di Jannik Sinner, dovete sapere, se vi interessa, insomma io ve la dico lo stesso, dopo 4 tentativi è riuscito a prendere la patente. Ragazzi, è stato bocciato 4 volte e alla fine ce l'ha fatta proprio in questi giorni qui. Siamo contenti? Moltissimo, bravi. Ci interessa qualcosa? Bah, in realtà non così tanto.
1: Radio Bella e Monella.
2: Non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: chiudiamo il nostro appuntamento di questo sabato mattina con il disco di Mace, Salme con la pesce, Cattive abitudini, questa ora di Belle Monella. Chiudiamo appuntamento per lunedì sera dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, buon weekend.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nicopertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nicopertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Stusa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono
12: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Le Belle e Monelle.
8: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
7: su Bella e Monella.
8: Su Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Anche in questo fine settimana partono le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
11: Buongiorno a te Alvise, anche oggi pronti a raccontarvi 3941 notizie. Saluto l'avvocato signor Antonella qui in studio con il blocco e la penna, perché noi siamo un po' tradizionalisti, okay, per prendere appunti sulle cose che non devono andare in onda ma che saranno già andate in onda, quindi lei si preoccuperà quando sarà troppo tardi.
10: Speriamo sappia scrivere velocemente perché sennò sono amari per tutti.
11: Ha fatto stenografia.
10: Le 30 canzoni più ascoltate qui su Radio Bella e Monella in questa settimana. Partiamo dalla numero 30, la prima nuova entrata, Francesca Michelin, La mia ragazza.

0: Posizione numero 29 per Irama con Cabana.
1: Ma parliamo d'amore.
2: Oh,
1: e non di Irama, che insomma non si sa, si sa, non si sa, qui e là, cip e ciap. Intanto porta le manette in trasmissione con la signora Iezzi, che mi si è tutta ingalluzzita.
0: Chi le direbbe di no?
1: Fidanzata, infatti.
0: Ma sì.
1: Nessuno. Ma parliamo di Bruno Barbieri, ragazzi, che ha rilasciato una sua autobiografia, Controluce, Ombre e segreti di una vita, in cui racconta un po' tutta la sua storia. Allora, lui da piccolo voleva già fare il cuoco, ma suo papà lo voleva ingegnere, così lui è scappato. Dopo ha detto, parlando del suo grande amore, ha detto: il mio grande amore non c'è più. Si erano conosciuti da ragazzi, la faccenda non è finita, insomma, nel modo migliore, quindi lui soffre, ma non vuole raccontare nulla. E ha detto: non mi sono mai più innamorato come allora.
0: Scusami, quante pagine ha questo?
1: Non lo so, non l'ho mica letto.
0: Perché se sono solo queste due storie qua, sono un paio di capitoli.
1: No, poi gli ha raccontato del suo lavoro, insomma, di molte altre cose, che dopo tanti anni è riuscito a trovare un rapporto con suo papà, insomma, tante cose, ma Bruno a me piace tanto.
0: Beh, sì, bello, molto, Bruno molto Barbieri. Simpatico. Posizione numero 28 per Fulminacci, Maledetto.

0: Alla numero 26 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
1: Ma noi parliamo di Marco Mengoni, che è nella prossima canzone.
0: Certo.
1: Che è uno che fa un sacco di robe interessanti. Ha deciso che allo sbagliato, dove fa una residence.
0: Ok, sì, beh, tutti l'hanno capito. L'ha scritto un po' a caso la nostra avvocata.
1: Praticamente lui
0: però.
1: Lui farà il direttore artistico di questo club che si chiama Allo Sbagliato.
0: Okay.
1: Dal 5 novembre al 19 dicembre sta in via Bligna al 52 a Milano.
0: Okay.
1: E lui seguirà 7 settimane di spettacoli, concerti, comici, ospiti musicali, DJ set.
0: Bello.
1: Fuori dagli schemi, questa è l'idea. Ma ha messo su queste 26 serate tutte diverse una regola. Cioè, non vuole che la gente faccia video e cose, insomma, vuole che non venga
0: free
1: filmato
0: telefoni.
1: Tutto, niente telefono, devi goderti il momento e basta.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, alla conferenza stampa, siccome magari qualche cosa canterà anche lui, ha detto non farò due vite, non farò l'essenziale, farò solamente le canzoni che hanno contribuito a rendere comunque grande la mia carriera, ma non, diciamo, quelle più scontate, quelle più banali, quelle che magari ti aspetti a un concerto suo.
1: Però posso dire che mi piace molto che lui faccia il direttore artistico di questa cosa qui.
0: Chissà,
1: bravo.
0: Che la vita lo porti a dirigere
1: bello.
0: Tante altre cose.
1: Bello, bravo, bello e bravo.
0: Nel frattempo ce l'ascoltiamo con Angelina Mango, Incanto d'amore, alla posizione 25.

0: Posizione numero 24 per Achille Lauro, La città degli angeli. Non hai ancora giocato il tuo gioco di
1: figaggine. Allora sto giro voglio metterlo su Marco Mengoni, ma comunque un altro che ha un secondo lavoro, perché tutti noi artisti abbiamo un secondo lavoro che non si sa mai,
0: anche
1: no?
0: 3-4.
1: Mengoni mi fa il direttore artistico, invece Achille Lauro mi fa il direttore creativo.
0: Okay.
1: Per Don't Up esce con una seconda collezione che si chiama Esibizionista.
0: Ah, in così, sì. in aiuto alla
1: tanto
0: Elisa,
1: denim, tanto jeans. La Maison ha deciso di anticipare questa così novità, questa stagione, sono già usciti,
0: non mi
1: hanno
0: chiamato.
1: Fatto un flash mob e io volevo dirti, Elvise, com'è possibile che tu, adesso ti racconto com'è l'idea di Lauro, che tu non sia stato convocato a fare questa cosa. Sono molto molto stupita, si saranno dimenticati, forse in Giappone quando hanno chiamato non
0: può essere
1: risposto.
0: Può essere, sì
1: perché
0: sì.
1: La donna immaginata da Achille Lauro non cambia identità, resta sicura come te, sofisticata come te, consapevole del proprio corpo come te.
0: Proprio come me
1: e del proprio potere
0: mamma mia.
1: E allora com'è che non ti hanno chiamato?
0: Guarda,
1: sono molto
0: in
1: stupita.
0: Realtà quando sono stato via quelle 2 settimane mi sono trovato anche una visita medica che non avevo accettato, e quindi probabilmente mi hanno chiamato in tanti e io non ho risposto.
1: Non hai visto Achille?
0: Mi dispiace. Arrivano i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, la posizione numero 23.

0: Che operai hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: È possibile.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: La tua vista.
8: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location

0: Sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.

0: Christmas.
1: Ben trovati amici, la classifica delle belle monelle, due ore da passare insieme con Alvise e Monica Morgan e 3421 notizie, perché le altre le abbiamo già dette.
2: Certo.
1: Partiamo da Samurai Jake, che è il prossimo protagonista, che potrebbe essere nel cast di Amici 26, c'è questa indiscrezione, potrebbero tirarlo in mezzo con un ruolo
2: docente
1: completamente diverso, ma potrebbe essere uno un po' che valuta, segue o mette alla prova i nuovi talenti, forse creano un personaggio proprio per lui.
2: Mi viene in mente un pochettino, ovviamente non sarà quello, Lucignolo con Pinocchio, che tenta di portare Pinocchio nelle vie dell'oscuro signore, e poi ovviamente tutto passa.
1: Tra l'altro pare che lui sia già legato comunque all'ambiente di Amici, perché pare che sia fidanzato con Isobel, protagonista di Amici 22 e 25.
2: Ah, ok.
1: Ma nessuno ha confermato.
2: Ragazza australiana, se non sbaglio.
1: Non ne ho la minima idea.
2: È un po' un peccato. Vabbè, ci ascoltiamo Samurai J alla posizione 21 con Flamenco Paranoia. Don't

0: Posizione numero 20 per lo Gio.
1: Gio?
0: Sì, è lo Gio perché è un po' brasileiro.
1: No, lo Gio, lo Gio di Janeiro.
0: Vita, morte e miracoli è lo Gio J-Ax.
1: Bello, bello, guarda. Allora, sono usciti, no, in questi giorni tante notizie su gente che faceva gli anni, c'era, sì, questa roba che si sposava la Hillary e nel contempo la nuova compagna di Totti dava una data sbagliata, non si sentiva un po' di parapiglia sotto faccenda qui. Lui ha festeggiato i suoi 50 anni e ha voluto rilasciare un'intervista, gliel'hanno chiesta, insomma, in questo appuntamento importante della sua vita. Addirittura è venuto fuori che la figlia la volevano chiamare Roma, poi l'hanno chiamata Chanel. Ora non si è capito se era meglio una o meglio l'altra cosa.
0: Credo che possa andare meglio Chanel.
1: Questo l'ha raccontato lei, intervistata dalla Silvia, la zia Silvia, la zia Silvia.
0: Mamma mia, che becche. Quanto amore, quanto sentimento.
1: Quanto amore. Dove ha festeggiato il compleanno Francesco Totti? Te lo volevo dire perché anche tu farai il compleanno a dicembre.
0: Eh sì.
1: Non è ancora organizzato la festa, lo so. E allora pensaci, si potrebbe andare tutti quanti, direi, allo zoo comunale? No, perché a Castelfranco non c'è, ma a Las Vegas.
0: Non lo so.
1: Come,
0: sai,
1: Francesco Totti.
0: Non lo so, io vorrei una meta più esotica.
1: Vabbè, dove vuoi, tanto paghi tu,
0: noi
1: veniamo. Va bene.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Dai, adesso prenoti i biglietti.
1: Sì.
0: Nel frattempo, alla posizione numero 19 c'è la seconda nuova entrata, lui è Sfera e Basta con Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: festa delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: E con questa terzina facciamo ballare anche i muri. Partiamo con i Bundabash e Annalisa e la loro Tropicana. Poi continuiamo con Antonello Venditti che ci fa anche cantare un po' in questo mondo di ladri. E concludiamo con Gigi D'Alessio, Como suena el corazón.
5: Bella e Monella, il treno.

0: andiamo ad ascoltarci un pezzo di quelli che parla di quanto l'alienazione dell'uomo moderno stia diventando un problema effettivo. Ci sentiamo tutti quanti un pochino più soli e a volte non ci riconosciamo nemmeno da quanto siamo isolati da tutto quanto il resto. Nel 2024 dal loro pezzo Marziani i Negramaro ci raccontavano proprio questa roba qui, ma poi si ritorna a parlare d'amore. Siamo nel 1998 quando Alex Britti ci cantava Solo una volta e qui si parla d'amore, ma attenzione però, perché d'amore fino a un certo punto, di quello superficiale che potrebbe trasformarsi in amore vero, ma per ora non ci pensiamo troppo. Stiamo insieme una notte, vediamo quello che succede senza preoccuparci troppo di quello che avverrà poi. Se sarà amore, beh, lo scopriremo andando avanti. E poi andiamo nel 2017 con la regina, una delle regine delle hit estive, Giusy Ferreri con Partiti adesso. Tanta voglia di mare, tanta voglia di partire per una meta che non si sa, l'importante è solamente divertirsi e soprattutto vivere il momento.
1: Bella e Monella.

0: nel 2023 con i Pinguini Tattici Nucleari e Bresh e la loro Nightmares. Diciamo che in questo pezzo sono proprio belli da sentire. Combo molto molto riuscita con Bresh, che ultimamente sta facendo veramente un lavorone. I Pinguini Tattici Nucleari, che vabbè, hanno letteralmente preso il volo nel panorama italiano. Quanto ci sono piaciuti con questo brano che parla della fine di una storia bella addormentata, che ti lascia sempre un pochino quell'ansietà che magari ti svegli di notte perché hai appena fatto un brutto incubo legato a questa cosa, ma loro bellissimi. Anche se si parla di una roba brut, loro bellissimi. E poi arriva Raf con Stai con me. Era il 1993, l'album era quel capolavoro di Cannibali, e qui si parla di un legame d'amore profondissimo come solo Raf ce lo sa descrivere. Però ci prova anche Emma nella sua parte un pochino più rock del 2013 con Amami.
1: Bella e Monella, il 3

0: Eccoci qui, siamo arrivati a metà di questo tempo insieme, di queste 3 ore insieme. Come sempre, piccolo spoiler di quello che arriva nella prossima mezz'ora: nomi come Danger D'Amico, oppure arriva anche Giuni Russo, oppure Fiorella Mannoia, anche Luca Carboni, H7, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
19: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
20: Dovevo pensarci prima.
21: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Ed ora andiamo dai grandi classici ai tormentoni, e ovviamente sempre cantando tutti insieme. Partiamo con Angelini, Gatto Matto, continuiamo con Franco Battiato, Cucuru Cucù, e concludiamo con Darjean D'Amico e la sua Ubriaco di te. Te lo dicevo che adesso si cantava.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.
3: cantare.

La prossima terzina apre con Eros Ramazzotti che ci canta Controvento del 2009. Si parla di un rapporto d'amore che finisce, di quanto difficile sia andare avanti dopo, tanto da sembrarti quasi di camminare in controvento, da quanta fatica percepisci nel lasciarti alle spalle questa cosa. E poi si va indietro nel tempo, andiamo nel 1982, quando Giuni Russo ci cantava Un'estate al mare, da tutti conosciuta come la hit dell'estate per eccellenza, quando in realtà è un pezzo che nasconde un retroscena un pochino più cupo. Infatti qui si parla di una prostituta, di una lavoratrice, di una professionista del sesso, ma di quelle che però non sono proprio ad alti stipendi, ma si trovano per strada, che sogna una vacanza al mare, finalmente di poter fare la persona normale con una vita normale, andare a farsi una bella vacanza. Sogno praticamente utopico considerata la situazione, però è sempre bello sognare, appunto. E concludiamo con Mara Sattei ed Ernia, che nel 2023 ci cantavano Il mio nome. Di quanto si possa essere diversi all'interno di una coppia, ma quando c'è bisogno di aiuto e si chiama l'altro, l'altro arriva subito. Bella

0: La prossima terzina inizia con un tributo alla città di Bologna e ci pensa Luca Carboni, che nel 2016 scriveva un pezzo intitolato Bologna è una regola. Questo pezzo che appunto ci parla di quanto bella, misteriosa, un pochino a volte anche inquietante, ma sempre fantastica possa essere la città di Bologna, proprio perché ti attira con tutti quei suoi aspetti differenti. E poi andiamo nel 1992, quando Fiorella Mannoia sfornava uno dei suoi successi più grandi, ovvero Il cielo d'Irlanda, questo viaggio spensierato in questi paesaggi magnifici, fantastici, come solamente lei con la sua voce poteva rendere. E poi andiamo con il pezzo d'esordio di H7, era il 2021 quando usciva Loca, questa hit chiaramente estiva, dove si parla di un amore, di un'attrazione, del mare, delle notti d'estate, della voglia di divertirsi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: E siamo arrivati in conclusione anche di questa seconda ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra, nella quale arrivano nomi come Alfa, Naox, Elite Fiba, Elodie, Irene Grandi, eccetera, eccetera. Quindi ci sentiamo dopo la pubblicità, mi raccomando, restate lì.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
7: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
14: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
13: Radio Bella.

0: italiane da cantare.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Apriamo questa terza e ultima ora insieme con Coez e la sua Domenica. Poi andiamo con Anna Oxon, bel salto indietro negli anni con A Lei. E concludiamo ritornando negli ultimi anni qui giovani giovani con Alfa e Il Filo Rosso. E anche qui si canta insieme.
7: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
10: Ma fosse domenica.

0: Ed ora si riparte facendo un salto nel 2015, quando Neck, dopo 18 anni di assenza dalle scene pubbliche, ritorna a Sanremo, così con il botto con Fatti Avanti Amore. Arriva subito al secondo posto e ritorna subito al centro della scena della musica italiana. Secondo posto dopo Il Volo, che portava Grande Amore, quindi insomma possiamo anche capire che si scontrava contro un colosso internazionale praticamente. Però un secondo posto dopo 18 anni d'assenza direi che è una buonissima posizione. E poi andiamo nel 1997, quando i Litfiba ci cantavano Regina di Cuori, parlando e mettendo al centro una donna forte, bella, affascinante, quasi irraggiungibile, appunto come può essere solamente una regina. E a proposito di regine, si va a parlare anche di Elodie, perché nel 2023 saliva sul palco dell'Ariston con questo magnifico abito nero tutto quanto in pizzo, super sensuale, per cantarci un pezzo altrettanto sensuale, ovvero Due, una storia d'amore che finisce, di chi saranno le lacrime che cadranno per prime.
1: Bella e Monella.

0: Partenza bella feliciona per questa prossima terzina, arriva Alessandra Amoroso con Vivere a colori. Era il 2016 l'album omonimo, sempre Vivere a colori, e qui si parla di un inno alla gioia di vivere, all'amore, al saper vivere il momento, alla serenità, alla positività. E poi c'è da dire che anche il pezzo che arriva dopo, di Irene Grandi, parla bene o male di una cosa simile, ovvero In vacanza da una vita, del 1995. Un bellissimo album per Irene Grandi, perché racchiude un sacco di collaborazioni, da quella con Jovanotti a quella con Pino Daniele, insomma nomi di un certo spessore. E qui si parla della capacità di sfuggire un pochino dalla routine e la vita quotidiana, e come se rimanessi sempre in vacanza, come se il tuo stile di vita fosse proprio quello che hai con l'approccio da vacanza, quando sei in vacanza tutti i giorni però. E poi concludiamo con un pezzo che parla di un amore diviso tra amante e moglie, di Umberto Tozzi, pezzo che vede anche la collaborazione nel 2017 con Anastasia.
1: Bella e Monella.

0: Eccoci qui, arrivati anche alla metà di questa ultima ora insieme. Nella prossima, tenetevi forte perché arrivano nomi come Alexia, Ipu, Pino Daniele, Caparezza, Inegrita, Paola e Chiara, eccetera eccetera, a fra pochissimo. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Lonella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
7: Obi, tutto è possibile.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Sono più furbi.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
16: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
18: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
15: Tutto da cantare.
0: E qui si parte con un bel po' d'amore e si finisce con un bel po' di irriverenza. Iniziamo con Mecna e Coco, La più bella. Quanto bella sta canzone, quanto bella sta cover. E poi andiamo con i Pooh, Dimmi di sì. E concludiamo con Alexia, che ci canta Egoista. E anche qui un bel po' di carattere. Bella e Monella.

0: E apriamo questa terzina con una donna di una bellezza rara, ovvero Anna Tatangelo. Ed era il 2006 quando ci cantava Essere una donna, pezzo che ci racconta un po' di tutte le contraddizioni, di tutto quello che vuol dire essere una donna in questi ultimi anni. Insomma, non occorre nemmeno che ve lo spieghi, anche se testo scritto da Mogol, quindi scritto da un uomo per una donna, con la musica ovviamente di Gigi D'Alessio, all'epoca suo marito. Insomma, un insieme di forze di un sacco di personaggioni di un certo calibro per scrivere un pezzo che insomma ha avuto abbastanza successo, si è fatto sentire per bene. E poi, a proposito di pezzi di successo, andiamo nel 1991, quando Pino Daniele ci scriveva Quando. Non occorrono veramente parole per questa canzone. Qui si parla dell'amore e anche delle difficoltà, delle attese che ci stanno all'interno di una storia d'amore, inevitabilmente. E poi concludiamo con Gue Pequeño, che con la sua bling bling rende omaggio a Mango con una citazione del suo pezzo Oro, ed era il 2018.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Poi abbiamo continuato con Caparezza, Vengo dalla Luna, e abbiamo concluso con Paola e Chiara, Festa Totale. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica. Noi ci risentiamo qui sabato prossimo, sempre dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea. Ciao!
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni.
2: Tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi.

0: o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica.
4: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta. Così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie, questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
4: Due verticale. Trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontali. Si beve al tramonto.
5: Aperitivo?
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

0: Bella disco.
1: Bella disco. Ti è piaciuto? Intro stile napoletano un po' smorzato. Ciao amici, nuovo appuntamento qui su Bella disco, qui su Bella Monella, le nostre 1001 canzoni da ascoltare, da cantare tutti quanti insieme. Io, Damiano Menta, Thomas Menegazzi e tutti gli artisti che ovviamente fanno parte della nostra tracklist. Si parte subito forte, Shiva e Anna insieme con Obsessed.

0: cattive abitudini che devono un po' svanire, no? Perché poi tra poco, tra pochissimo, ormai ricomincerà l'autunno, stagione preferita di tanta gente, e si devono perdere un po' quelle cattive abitudini, no? Lo svegliarsi tardi, l'andare a letto tardi, magari non fare colazione, saltare il pranzo, bisogna tornare lineari, ecco, la parola corretta. Non perdiamo tempo, Fabri con i Pinguini Tattici Nucleari e l'inedito che si chiama Goya.
1: Bella disco!

C'è la bella, mi fa molto ridere, visto che prima abbiamo detto il termine napoletano, no? Quando i napoletani dicono bellil, ma sì bellil. Fa tanto ridere, secondo me, è una parola particolare. Va bene, c'era Marcella Bella, il remix di Samuele Sartini nell'aria, qui su Bella e Monella. Poi, altre due canzoni, una dopo l'altra. Prima Samurai J con La Flamenco Paranoia e poi The Colors con Italo Disco. Bella Disco!

0: attenzione, seguiteci su Instagram, perché tanti giorni, oltre a giocare in diretta, quindi tutti i giorni da lunedì al venerdì in settimana, anche nel weekend, possiamo giocare anche sui social, quindi andate a mettere il follow per stare sempre insieme in qualsiasi contesto. Ok, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, questa è la prossima canzone.
1: Bella disco.

0: anche Ivana Spagna, il Nazo remix del Tamo Tamo Tamo e Alessandra Amoroso con Mezzo Rotto. Va bene, è quel momento là, quello del disco sempre bello, quindi giù i finestrini se non piove, ecco, dalle parti dove ci state ascoltando, il selezionato di Thomas Menegazzi e San Giovanni con Lady.
1: Bella disco.

0: mezz'ora, non scappate perché c'è ancora la seconda, il disco limone, un sacco di canzoni da ascoltare qui su Bella e Monella.
1: Bella disco.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi risparmiare davvero?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi bassi sempre?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi sotto costo?
10: Questo è di più!
9: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
16: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve. Connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Till
1: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Radio Bella e Monella,

aria libera, con tante canzoni, tanti artisti, tutti da cantare, dove poi ci sono anche dei momenti un po' speciali come il disco Limone, ma ci arriveremo step by step. Intanto Ludwig con il Pagante, questa è Ti Soffro. Bella di

nella nostra selezione musicale anche Annalisa. Questa era Sinceramente. Vi ricordate che tormentone, eh? Ecco, il nome è giusto, tormentone. Si ascoltava ovunque, in discoteca, alle feste, in radio. Era davvero dappertutto. Va bene, non perdiamo tempo perché noi dobbiamo anche organizzarci, sorprese, non si possono dire. Intanto voi state sempre presenti, mi raccomando, su Bella Disco. Non perdiamo tempo. Achille Lauro con Tuari, l'edizione 2026, e poi arriva anche Capo Plaza con Gione.

0: del disco Limone, l'ha selezionato sempre lui, quindi se non vi piace prendetevela con lui, se vi piace è merito mio, come sempre è Shade, c'è lui con Irraggiungibile.
1: Bella disco, disco Limone.

Pericolo con Nino Nino, in precedenza avete anche ascoltato Raffaella Carrà con Pedro. Queste tre canzoni, all'inizio c'era anche Fra De Palma, vi ricordate? Con La Testa Gira. Ok, adesso è il momento dell'ultimo brano, quindi ce lo cantiamo tutti quanti insieme, il nostro modo di dirci ciao, e appuntamento fissato, lo sapete, a mercoledì e domenica in replica e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. L'ultima è quella dei Luna Pop ed è 50 Special.

0: E adesso invece è ufficiale, è il momento di dirci ciao. Come sempre, appuntamento rinviato alla prossima settimana. E poi noi ci sentiamo anche in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, anche con la Dallan per la pausa pranzo di Bella e Monella. Ciao amici, ciao da Bella e Monella e ciao da Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP. È la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Doneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: alle ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buonasera da Umberto Cascone e sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'Osservatorio Prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'alto atesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa al ranking mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Siamo pronti, prontissimi per queste due ore di aperitivo all'italiana con me, Elisa, dove ci raccontiamo un sacco di cose. A proposito di Elisa, è proprio lei ad

0: musica. Elisa su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Elisa che sta attraversando un momento piuttosto particolare nella sua vita, perché abbia divorziato o stia divorziando dal marito. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Innanzitutto, dove siete diretti in questo sabato sera? 393-736-6170 è il numero se volete mandare un messaggio, se volete passare per un saluto. Parliamo di musica e parliamo di Alfa, che è tornato alla grande. Magari qualcuno di voi è stato all'Arena di Verona a vedere il suo concerto e vuole darci un feedback. Beh, lui è impegnato ancora nel suo tour, ma si sta portando avanti con il calendario e ha già annunciato le prime 5 date del tour 2027. 5 concerti nei palazzetti, speriamo che poi il calendario possa implementarsi nel corso dell'anno. Le date annunciate sono il 27 novembre 2027 a Bari, il 2 dicembre sempre del 2027 a Firenze, il 4 a Napoli, il 6 dicembre a Roma e poi il 13 dicembre a Torino. Chissà appunto che il calendario si infittisca sempre di più. Intanto bravo Alfa che si sta prendendo avanti. Arrivano i Subsonica con Tutti i miei sbagli.
1: Radio Bella e Monella.

Con Ma non tutta la vita, e parliamo di musica, parliamo di San Giovanni che è tornato con un nuovissimo singolo, Ti ho cercata felicità. È un brano che parla anche di se stesso, parla della ricerca delle felicità, questa cosa che ricerchiamo tutti quanti, a volte invano, a volte non ci accorgiamo che ce l'abbiamo proprio sotto il naso. Questa è una canzone davvero meravigliosa, contiene anche un richiamo di felicità di Lucio Dalla. Il cantante vuole rendere omaggio ad un altro grandissimo cantautore italiano. San Giovanni si è espresso proprio su questa canzone, ha detto: io mi sono chiesto tante volte dove fosse la felicità, come raggiungerla, ci è voluto tempo, ma ho scoperto che non era dove credevo. Potevo sentirla dentro di me quando volevo, quando ne avevo la necessità, anche tutti i giorni. Adesso ha scritto sui social: non ho più bisogno di cercarla, di inseguirla quando se ne va, so dove posso trovarla, quindi una nuova consapevolezza. San Giovanni è tornato alla grande con questo nuovo singolo. Adesso i Maneskin con Morirò da re.

Annalisa e Madame con Amica. Parliamo di Annalisa, che è sempre sulla cresta dell'onda. È una donna, non ne sbaglia una, ragazzi. Il 9 ottobre pubblicherà Ma Io Sono Fuoco Platinum Edition, questa nuova edizione dell'album che poi include il disco originale. C'è anche la versione live che è stata registrata durante l'omonimo tour, quello che dà il titolo proprio a questo disco, a questo album. E ci sono diversi brani anche inediti, diverse collaborazioni, tra cui appunto Amica insieme a Madame, questo pezzo che ci piace davvero tanto, anche per il significato. Non so se avete ascoltato le parole. Brava Annalisa, tra l'altro è pronta per il prossimo concerto che sarà a giugno 2027, i biglietti sono già online, affrettatevi mi raccomando, sarà a Milano San Siro il 12 giugno 2027.

0: Vignacci con Maledetto Me. Chiudiamo così questa primissimissima parte di Aperitivo all'italiana. Io ci sono, voi ci siete. Fra pochissimo parliamo di cinema. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La tua vista? Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

Monini con Paparazzi, apriamo così la seconda parte di Aperitivo all'italiana in questa primissima ora, dove abbiamo parlato già di musica, ma parliamo anche di cinema, perché adesso che cominciano ad arrivare i primi freschi, ma quanto bello è sedersi su una bella poltrona comoda con i popcorn, anche la Coca-Cola, e gustarsi un bellissimo film. Un film rigorosamente made in Italy, e questo fine settimana ce ne sono davvero diversi. La Città dei Vivi è uno di questi, film diretto da Edoardo Gabrellini, e racconta la storia di Luca. Luca è questo ragazzo di 23 anni, cresciuto in questa famiglia adottiva che lo ha accolto con grandissimo affetto, con grande dedizione, lo ha cresciuto, lo ha educato. Trascorre le sue giornate tra la periferia e il centro della città insieme ad un gruppo di amici, vive anche una relazione sentimentale intensa. È un giovane che ha davvero una vita alle spalle piuttosto importante. Nel tentativo però di trovare il proprio posto nel mondo, attraverso quella fase critica, finisce per condurre un'esistenza frammentata, fatta di equilibri fragili, di identità contrastanti. Deve capire chi è. Chi è questo ragazzo? Chi è Luca? Basta una sola notte, un incontro che sembra casuale o del tutto casuale, a cambiare drasticamente la vita di questo ragazzo. Cosa succederà? Dovete andare al cinema per scoprirlo. Questo weekend, questo fine settimana, La Città dei Vivi.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Fresh con Serenamente, stiamo parlando di cinema in questo sabato sera. Sono tanti i film italiani che sono nelle sale ultimamente, anche perché siamo reduci dalla mostra d'arte cinematografica di Venezia, c'è stato Cannes, ci sono stati tanti altri festival davvero importanti ultimamente. Quasi Vera è una

0: sociale se ne parla tantissimo, quindi anche il cinema affronta l'argomento. Il protagonista di questo film è Diego, che è un aspirante attore un po' in difficoltà. Lui crea Vera, e Vera è questa influencer tutta virtuale, perfetta, bellissima, e che conquista milioni di follower. Il successo di Vera rende però sempre più difficile distinguere tra quello che è realtà e quello che è finzione, e quindi questo costringe Diego a riflettere sulle conseguenze delle scelte, sulle conseguenze di aver davvero dato idea e dato vita ad un personaggio completamente fittizio. Cosa conta davvero? È quello che si chiede il protagonista, e quindi in questa commedia risponderà anche a questo quesito.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Mi sento

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se io vi dico che fretta c'era,
2: che si risponde, eh? Maledetta primavera, anche se siamo decisamente in autunno. Le foglie cadono, la pioggia comincia a scendere, un po' di tristezza si sedimenta nei nostri cuori, però dai, ascoltiamo delle belle canzoni come questa che ci fanno tornare veramente il buon umore. Pensate, era il 1981. Poi altra canzone che ci riporta il buon umore, una canzone addirittura del 1978, ma rimasta assolutamente indelebile nel tempo, cioè Gianna di Rino Gaetano. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, questi belli

0: viva la vita, diceva lui, il nostro mitico Rino Gaetano nel 1978 con questa canzone. Gianna, purtroppo, viva la vita, che non è stata molto carina con lui, visto che si è andato veramente prematuramente per un incidente stradale, però ci ha lasciato delle canzoni meravigliose come questa che abbiamo ascoltato nei nostri belli di gruppo. Oggi poi abbiamo ascoltato Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Mi raccomando, stasera appuntamento per la versione extended dei belli di gruppo. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Shape of Things, the car!
8: Hai bisogno di un ricambio? Shape.

0: un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
3: Ma che
2: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
12: Radio Bella e Monella Meteo.
13: Amici di Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, solo qualche nuvola all'estremo nord-ovest, domenica all'insegna del sole un po' dappertutto e con temperature diurne che riescono ancora una volta a superare i 25 gradi, valori di gran lunga sopra le medie stagionali. Di notte a primo mattino aria più frizzantina, minime localmente anche sotto i 15. Per sapere come andranno le cose, poi anche settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: cantare. Dalla Imonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Bella e Monella, tutta da

seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me Elisa, dove affrontiamo, raccontiamo un sacco di feste, un sacco di cose che si possono fare durante il fine settimana. Se ci sono delle sagre, delle mostre nel vostro territorio, nella vostra città, ma segnalatemele al 393 736 170. Qualche consiglio lo diamo comunque. Castelli Aperti, iniziativa del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, è un'occasione unica, si tiene questo evento due volte l'anno, una volta in primavera, una volta in autunno, ed è proprio l'occasione di visitare, di scoprire quei luoghi che sono ricchi di storia, di arte, di tradizioni, accompagnati dai proprietari oppure accompagnati anche da guide turistiche, quindi scoprire il territorio in maniera inedita. Questi luoghi sono solitamente chiusi al pubblico, aprono queste due volte l'anno, e questo weekend ci sarà chiaramente la possibilità di visitarli. consorziocastelli.it se volete avere tutte quante le informazioni. Arriva Biagio Antonacci con A cena con gli dèi. Non concedo.

0: Tu non guardare indietro mai.
1: E vai con Vai su Radio Belle Monella. E allora parliamo di eventi sul nostro territorio. Se andiamo in Friuli, Venezia Giulia, alla Fiera di Udine questo weekend, ma anche il prossimo c'è Casa Moderna, Saperi e Sapori Friuli Venezia Giulia. Casa Moderna, tutto l'arredamento, le ultime tendenze, tutto quello che vi serve per rivoluzionare la vostra casa. Mentre Sapori Friuli Venezia Giulia valorizza l'artigianato, le eccellenze del territorio. Ci saranno oltre 200 aziende presenti, quindi un'occasione per farsi un giro, ma anche per qualche consiglio d'acquisto. Tutto questo, Casa Moderna e Sapere e Sapori Friuli Venezia Giulia, questo weekend alla Fiera di Udine. Adesso Anna Tatangelo con Ragazza di Periferia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, ci porta a Venezia, dove c'è un bellissimo evento questo weekend, il Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Torna a Venezia fino a domani ed è un evento che celebra il Made in Italy in tutte le sue forme, le ceramiche, i tessuti, i gioielli, i mobili, il vetro, che è da quelle parti chiaramente un'eccellenza, e questo offre la possibilità di ammirare ma anche di acquistare dei prodotti di alta qualità, soprattutto di conoscere quello che si va ad acquistare direttamente dagli artigiani. Quindi se amate l'artigianato o se volete acquistare qualcosa, se volete rinnovare e rinfrescare la vostra casa, questo può essere il luogo giusto, il Salone dell'Alto Artigianato Italiano, che ritorna a Venezia questo weekend.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora, ce n'è un'altra, parleremo di foliage. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
19: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
19: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Il latte e Latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Bella e Monella.

0: Marrakesh Gue con Casini qui ad Aperitivo all'Italiana nell'ultimissima mezz'ora di puntata. È iniziato l'autunno il 23 di settembre con queste giornate un pochino più fresche, soprattutto la mattina e la sera. Mi raccomando il giubbettino, il golfino, ma anche cambiano i colori si fanno molto più caldi, dal giallo al rosso, l'arancione. È arrivato l'autunno e allora per ammirare questi colori ci sono diversi itinerari dedicati al mondo del foliage. In treno, per esempio, c'è il treno del foliage tra Domodossola e Locarno, che è disponibile fino al 15 novembre. C'è il trenino verde delle Alpi che va verso la Svizzera, costa un pochino, costa sui 70 euro, però oltre al viaggio vi fa visitare anche un lago, il lago di Thun. E poi c'è il treno natura in Toscana per chi vuole fare un giro, un viaggetto fuori porta. Si parte quindi il 10 ottobre da Siena verso Abbadia San Salvatore per le fiere d'autunno, e poi l'11 ottobre c'è anche la corsa verso Vivo d'Orcia, quindi la Val d'Orcia, che è un luogo meraviglioso, sicuramente nel periodo del foliage ancora più magico rispetto all'estate. Quindi se non sapete che fare, voi scrivete treno del foliage, lì trovate tutte quante le informazioni. Ultimo ora con Ti va di stare bene.
1: È certo

Elodie e Tiziano Ferro con Feeling, stiamo parlando del foliage. Chi non ama il treno può andare a piedi o anche in bicicletta, ci sono un sacco di possibilità. Io adesso ve ne suggerisco qualcuna, però ci sono n.000 percorsi dalle mete dell'Appennino Tosco-Emiliano, ma anche le colline del Prosecco, perché no? Io sono un po' di parte perché vengo da quelle parti, ma ci sono dei paesaggi autunnali da scoprire a piedi o in bicicletta davvero molto molto belli, magari con degustazioni anche di prodotti locali. Bello è anche il classico foliage in Cansiglio, quindi si sale un pochino di quota. In Carnia c'è l'Anello di Pani, che è questo percorso di 6 km tra i borghi in pietra, i pienili, tutti i lavori tradizionali, quindi dei davvero percorsi molto suggestivi anche a livello storico, non soltanto paesaggistico. Quindi che fare? Voi cercate in internet cammini, passeggiate da fare per ammirare il foliage

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa lo siento. Parliamo di colori dell'autunno, parliamo di foliage, chi ama il treno, chi ama invece andare in bicicletta, chi ama camminare, chi ama visitare i parchi e le ville. E allora ci sono delle occasioni, per esempio il Parco Giardino Sigurtà Valeggio sul Mincio, bellissimo, perché di solito durante il periodo della primavera ha la fioritura di tulipani e di tantissime altre specie di fiori. Questa volta al Festival d'Autunno, che permette di osservare le specie di alberi con tutti questi colori vivaci. Sul Lago Maggiore invece, se volete fare un giro fin lassù, ci sono i giardini botanici di Villa Taranto, che offrono un vero e proprio spettacolo. Pensate che da quelle parti, oltre a esserci tanti alberi e tanti arbusti, ci sono anche oltre 1300 varietà di dahlie, quindi un vero e proprio spettacolo della natura. È vero, fa più freschetto? È vero, durante la mattina e durante il pomeriggio, ma ci sono ancora delle bellissime giornate, quindi vivetele appieno e a contatto con la natura. Arriva Franco Battiato con Bandiera.

0: l'ultima.
1: Coins, ci vuole una laurea. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Aperitivo all'Italiana. Buon weekend, ci risentiamo lunedì. Ciao.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Su nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: vibrazioni. Puro sangue.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti.

0: della ricerca, i grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: C'era una canzone degli anni 70 che cantava Weekend. Sì, siamo in pieni weekend qui su Radio Bella e Monella con il sottoscritto Roby Borillo di Los Locos e con la versione extended dei belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos che vi dà il benvenuto a questa nuova settimana dei nostri belli di gruppo che ci porta un po' a cavallo fra questo settembre e ottobre. Aia, è arrivato l'autunno. Ah, che tristezza, mamma mia. Vabbè, dai, prendiamo le cose positive. Intanto non c'è più quel caldo pazzesco che c'era ovviamente quest'estate, che è stata una cosa abbastanza insopportabile per me, che devo dire, a me piace il caldo, ma stavolta forse un po' abbiamo esagerato. E allora come iniziare questa settimana, visto che la settimana scorsa è stata un po' anche piovosa, con una canzone di Jovanotti del 1994 che fa per appunto piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. E poi invece ci scateniamo insieme a Gabri Ponte con la sua tutta l'Italia, perché certo sì, un po' di tristezza con la pioggia, però ci abbiamo voglia fondamentalmente di far sempre casino, per cui tutta l'Italia o con Gabri Ponte. Questi due belli di oggi, buon ascolto.
2: Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come...

partito dal Brasile con grande successo ed è arrivato anche in Italia, anche per merito di Los Locos, che ne hanno fatto una versione insieme al nostro amico Paps. Sto parlando del Cavaligno e tutti che fanno questo balletto del Cavaligno, effettivamente, che è molto molto carino. Poi il secondo tormentone che ascolteremo oggi, io sono Roby Borillo di Los Locos, non mi sono presentato, ma sì, eccolo qua, e ascolteremo la nostra Raffaella Nazionale, indimenticata, indimenticabile, Raffaella Carrà, con la sua Pedro Pedro Pedro, però nella versione quella unz unz, mi raccomando, De Luca, quella proprio che spacca, con la cassa che pompa. Buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Che bueno, che lindo, che lindo, Paris Latino. È il bello della nostra trasmissione, che possiamo veramente cavalcare tutti gli anni, decenni, avanti e indietro con questi bei tormentoni. Questo addirittura è del 1983, sto parlando di Paris Latino, bandolero a bandolero scià. E poi invece, visto che ci chiaramente qui su Radio Bella e Monella ci dedichiamo anche molto alla musica italiana, tutta da cantare, del resto come dice la nostra, lo slogan della nostra radio, ci

0: I belli di gruppo. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
8: Obi, tutto è possibile.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Salve, due etti di prosciutto veneto.
12: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
11: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
12: Allora me ne dai una fetta?
11: Adesso hai capito.
13: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things
21: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Pronti, carichi, sulle mani, arriva la seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questa canzone, io sono Roby Borillo dei Los Locos, mi fa sempre venire in mente il mio socio, l'altro loco, cioè il Franchetto, perché proprio la canzone è perfetta per lui. Tra l'altro lui fra un po' se ne va e se ne parte per Santo Domingo, dove si fermerà tutto l'inverno, qualche pausa appunto con Capodanno che faremo insieme, Carnevale eccetera, però fondamentalmente lui si ferma lì ai Caraibi. E allora la canzone che mi viene in mente è sempre quella Club Tropicana Drinks Are Free, con George Michael sul materassino in mezzo alla piscina con il drink in mano. Questa è proprio la fotografia perfetta del Franchetto, dell'altro Locos. Quindi avete capito che il primo tormentone che ascoltiamo oggi è proprio Club Tropicana dell'83. Poi, visto che ci stiamo scatenando questa settimana con questi belli balli di gruppo, i Gypsy King, un classicissimo con Bamboleo, ed era il 1987. Sulle mani su

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, belli di gruppo, insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che essendo venerdì vi vuole proporre una canzone di Katy Perry che dice appunto Last Friday Night, anche se cioè, lo scorso venerdì notte, invece venerdì notte lo stiamo vivendo adesso, anzi vi auguro proprio un buon weekend se andate a ballare, se andate a divertirvi da qualche parte. Visto che ci stiamo scatenando, siamo pronti per andare in discoteca, il secondo tormentone che vi voglio proporre arriva dal 1997, una canzone delle più emblematiche dei leggendari anni 90, cioè Freed from Desire di Gala. Sul volume e sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se io vi dico che fretta c'era,
2: che si risponde, eh? Maledetta primavera, anche se siamo decisamente in autunno. Le foglie cadono, la pioggia comincia a scendere, un po' di tristezza si sedimenta nei nostri cuori, però dai, ascoltiamo delle belle canzoni come questa che ci fanno tornare veramente il buon umore. Pensate, era il 1981. Poi altra canzone che ci riporta il buon umore, una canzone addirittura del 1978, ma rimasta assolutamente indelebile nel tempo, cioè Gianna di Rino Gaetano. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, questi

0: Fabi Murillo di Los Locos vi ha presentato i belli di gruppo tutti i giorni qui in onda su Radio Bella Monella per la pillola giornaliera, ma poi nel weekend ci allietiamo con tutto quello che è successo durante la settimana. L'appuntamento però puntuale torna lunedì, mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: cioè stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica vera.
18: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italiamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02-910-5427.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
7: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: tutto molto bello.
1: Gentili signore e signori, da Bruno Pizzoli, Pio Cordiale, buonasera.
2: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: amo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona
7: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?
8: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Era

0: Bella e Monella suona Italiamo, la grande festa italiana.
1: Lasciami fare come il cielo d'agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico, sono cazzi, dico ciò che penso e mi sp-

0: cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.